0: amore duol, l'alma mia nessun più smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca se il danni simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca se il danni simile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca se il danni simile mor.

0: si donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credi ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, s'aspetta, io si perito, faremo di un po',
0: abbandoni,
1: tenga il maglianimo, e folleggi che nulla paventa per sé.

Furio, aspettami, Igonito, aspettami, Igonito, alle tre dell'altro dell'oracolo, della grande del più

vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Fatucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corso

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrarde schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

0: scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: si trova.
1: Luigi Colps.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, alfa, ogni a voi. Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, mi sedete.

0: altro scarno, Bruno, o che ciel agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

0: questo foglio il vicere rinvia.
1: Un invito alla lanza.
0: E in ciel sonore egli

Siamo con la vera e la vita, e con la voce e quelle auguste e ciambia, siamo con la vera e la vita.

0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sostegno,
0: ed ognuno
1: di periti, fremoni in
0: cuore, abbandoni
1: e tenga il maiale con me,
0: e folleggi
1: che nulla fa metta per sé.
0: Con me.

qui, aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'oracolo, fra quello dell'antro dell'oracolo, della grande del

0: per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: La protegga,

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor creazione?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
2: Oh cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno prorompere. L'ho visto!

i suoi. Fuggi, fuggi, per lei, da via, sempre storia dei passi spietati, allo scambio di denti esecrati, ogni idea svelata a brandì. Innocente sfidante,

0: anzi spagna e scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: E dietro d'Aragona il nostro erbo.
2: E fuori per noi.
1: E per l'avese.
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.

crematoria. Non vita, non beve, non l'aspetta di correre. Ma sai, per il mondo non è sicurezza, ma tu già, la verità.

0: filo, ardite, ardio, ardite, ardizza. Ardite, ardio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: ardite.

vanne, che in memore la mia clemenza plia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio in

0: lo becco il franco sangue nel sen si ferme ancor. Domano le colpevo, chi serve a patria onor, ma tutti i modi salvati ai modi miei leggeri va.
1: A lo sperare,
0: già te sa pressa